Iată, Sandu Janosin, 16 minut, le văd ora de 7, 7 ori 16 minut, mi cara e recordam po palo che tata te fin di siman aqui e lo baiting e ritiro e maus pa hen hombernan presentava pa e parrocchia Cristo Rei naturalmente un invitation pa tur hen hombernan pa cu e ritiro aqui di Gesù Gesù 2 e 13 di settembre e lo baita tomo lugar di incento pastoral arruba naturalmente per qualche altra informazione o anche per iscrizione chiama il numero 563-5450 563-5450 20 buona notizia con il pastor Andy Taduna e il corso qui offrire tiro a chi te gratis cupo non si te la limita per sei chiama iscrivina a tempo e fin di settimana qui e ritiro per in ombra di Emmaus e tu mi lugar di centro pastoral a Rua in Santa Cruz

stando non sin esattamente 30 minuti, le di ore 17, mi era altrimenti preparando altrimenti per la seguente sezione, questa non sei comparti il Santo Evangelio di oggi secondo il nostro calendario liturgico per questa tratta del ciclo A di 23 settimane, di quello che sta tratta il nostro tempo come un tempo ordinario. Altrimenti il problema che sei non sta mai a pedire il Spirito Santo per seguire accompagnando tomo un momento anche molto in particolare per altrimenti quando si comparti la parola per noi per noi per compartirsi anche altrimenti non sto pedendo segui cubrino, segui usanos, illuminanos, illuminanos sentinos, comprendimento, donos también el conocimiento y comprendimiento de palabra para nos por compartir aquí. La que nos recibe una oración de invocación. Vini, oh Espíritu Santo. Vini, oh Espíritu Santo de Dios, oh huésped de nos alma, y alma de nos alma nos adorabo. Iluminanos, guíanos, donce fuerza y consolanos, visanos, quico nos mester así, y mandanos así, y nos permití de entregarnos mesna todo lo que vos pedinos, y de aceptar todo lo que vos permití, pasoso de nos. Mostranos solo no malo que está vos santa voluntad. Amén. Proclamación de Santo Evangelio, de Yahweh. Arriba in Gerasone anche il 9 di settembre. Questa è stata questa è la memoria di San Pedro Claver, sacerdote. Tomas secondo il Vangelo di San Lucas. Gloria a voi, Signore. Tomas per il Vangelo di San Lucas, capitolo 6. Nostra baita Tomas. Versículo 20-26, nos habita compartir y predicar en Rebafeld. Anto Jesús fija su vista, arriba su discípulo y avisa: Feliz vos, que está pobre, reino de Dios está para vos. Feliz vos, que tiene hambre ahora aquí. Vosso barica lo llena. Feliz que te llora ahora aquí, vosso lo hari. Feliz, vosso ta orgeni, ta odio vosso rechaza vosso. Zundra vosso y papi malo de vosso pa motivo de ayuda y gente. Ora que cosa aquí pasa, bula de alegría. Ten cielo de un recompensa grande pa vosso. Nota sina ei mes, nante pasado nan. A tratta il profeta non, ma ai di vosso, vosso cotarico, e a vosso hai vosso consuelo, ai di vosso cotacana con barica yen, vosso lo passa hambre, ai di vosso cavora anche vosso tahari, vosso lo tenerò e ora, ai di vosso ora, Cutur gente ta papie bon di vosso pasoro ta sine ei mes nan antepasado nan ta ota papia di profeta nan falso. Hermanan, esaque de evangelio di no Señor Jesucristo y palabra di Dios. Gloria na vos, Señor Jesús.

Solamente un felice gerasoni da che non si vise, se Dio permettimi, da vivere salute e forza, lo vita back by mainta. La che non si come è missione, naturalmente, per non scorre per altro. Risa per altro, non ti ho più non che passando di necessità, per tanto che stanno soffrendo di una o altra infermità, passando di difficoltà, se non si può. Risa per questo, che ti necessità, che ti passando un momento tan duro. Altrimenti, non sa. Deseamo un felice Gerson e la che nos visita te come Yanqui e poder di Dios. Un feliz día, feliz mañana que te den sintonía para lo que te trate el programa en la que te sigue. Y si Dios nos visita, salud nos abre a mi mañana. Feliz día.

0: O gás. Prețul pe cilindru de 20 libri bași. Paga solamente 27,50 și cambi sanchi pe unul completamente ien. Eco gas, tanchi pe lepo San Nicolás, clapa servibă de gelună pe giabiară de 8 ori mai pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai de cu gestul sor di merdia. Eco gas. Economico, rapido e confiabil.
1: De mire aia stas cum aia sigur de aprendizaje, am te chiar sempre, bo mese mira kiko a pasa i pa bocoi la gandu bisa error nan i off punto nan di sia di segnanza for di nan i implementan nan denge aia cu tabin. Cada vez di novo pota mira cu echu pa hasi parlamento independiente ta hop importante, anto ora mi bisa hasi parlamento independiente mi nota papi solamente di cambia nos quando bisa nos a regola di estado pa duna parlamento e lugai den nos constitution, però mi sto piando tambe di persona nan come se tin den bu parlamento pa por brinda e servizio pa por exerce e controllan come tin cu tin quasi perso e nota baita solamente be parlamentario cu ta hasi pregunte e ta hai contesta per eta tambe pa e tin cu tin cu ta traha den e grefi pa garantisa cu lo qual cu bota binta siendo ta optimal e cu di verdad bota cubriendo tu le aree non come se cumpli cubri come Parlamento di Aruba e per garantire che il parlamentario anche può esercitare il suo lavoro in una migliore forma. Per cominciare a mettere chiare non smesser bringa per noi for once and for all finalizzare il processo di privatizzazione di Parlamento così indipendente, ma abbiamo bisurato passare non solamente in Leinan però per Duna e il Parlamento e il personale che mi sta dando, per sopra, può esigere di un organo per fare qualcosa, però se non tiene gente per esercere e cumplire con l'esigenza di poter essere difficile per fare. Quindi mi chiede, junto con noi, si anche per tre cambiare di noi, per esempio, il nostro reglamento di ordine, come non sta attendendo con le nostre riunioni, come non sta attendendo meramente lo che ha risaltato l'anno, con il ministro, non, per sopra, trovo mi messo visto con nota osso, e nel passato, tambe, si può attuare il verslaggio, non andare arriva al nostro website, tu gente può attuare, può mira con e tabira un pratica che non ti contesta riba tu pregunta, tu mese crea un meccanismo che mi devo por garantire che il parlamentario non taglia e non contesta per sottrovi e contesta da nota per preto, nota per assifazioso e contesta da hobby biata per chi comita sigi punta di spesa o chi comita bim, per sottrovi un parlamentario che ha una lei di iniziativa. Per te, se c'è una pregunta, non pensi, ah no, sai, che non è bello con il capo, o che non esiste il capo, non vale la pena di trarre il budget. O che ti mese di informazione meramente per usa per trarre la iniziativa e che e ta dipende chi cota of dependendo e pregunta nan ta valido per por duna un miglior contenuto na botra bo come parlamentare. Mi dichiere sei ta un di enfoque nan sicuro con nostro baitin pa lo che ta e anno parlamentario 2026-2027.
2: Ehi, botava ta saco, vorrei depositare un cartone aqui na Ecotec? Com plaga? Pensei mesmo. Abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós. Não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9 WO FM.

Ia, oh, ma mi stera dalento sa chiquiti, so, segumi, rena, a pegami con su grippe Ulanda, ya, no? Immaginavo via internet, o via telefono, non si può mandare cose per di verdad, per altro, no? Can you imagine that? Maniera mele di pisa? Wella. Wella, che mi pisavo moro, buon dia, si ballanta, wow, mi pisavo moro. Però si vota madrugador manera a me ya acaba fuori quarto per cinque quattro ore e mezza mi dà e lo uscita mané ok cama da bisami wake up go anto pa sopra di con non sta niente con ta con 6-7 ore da sufficiente no? Claro mas con sufficiente Roman una botta la gami bisabo aveta 9 di 9 anto ta 8 di 8 8 minuti passati 8 ore. Buon pochere, no? 9 di 9, 9 di settembre. Well, mi mette bisa mi uovo a sera e ma mira mi brother da che tu vai da si buon cincia mani io corso non da bisa desordo po' po' io ya ando posso che mi dai a duele non ma mette bisa mi po' bisa con tanta vittima però ya ora cu nostra battaglia per cosa intangibile, vos non nota da chiere, io comprende. Però ora che te llegano a vostro sacco, e ora sì vostro da lanta para. Tipis gente, no? That's people, sei da ser umano. Anto, buonoa, ma ente bisa, sorry per palabra, però ainda, siete no dal blafon, no? So, when seven hits the roof, lo posso lo cora arriba a mí. E ora posso lo cora más ainda arriba a mí, queremi. Ave maíta, mi te pisabo, buen día, anto, ya. Papa Dios, perdón, posso, ma come se si fastioso, fera, fera, pero me como mi gradisivo y pisabo danki. Amas mi gradisivo y pisabo danki, posso. Posaco, mi vida ta un vida eternamente di oración. E o agon com ita den aqui, para cada cos, glória bom mês, e para cada cos, naturalmente, bis a Deus danke. Pa é bom e pa é malmo. Of não, manirma. Da hora com cada quem ita den, não sabe quanto ortim. Exato. Well, mas ainda, la gami, mas ainda bisa 13, mas ainda bisa um oração. Então, e nota na papiamento, pera na papiamento. Ma visa mi romana ave maita, va che rego Dios, sai differenza entre oku u e la cosa are. Pa sobra, ta nos como gente, un mortal nanta si differenza, hasta de in religión. Pa so roman, nos turta creador di Dios, nos turta iu di Dios. Che me, nos me se stop di così cattolico, così cristiana, così chico. Basta, nos turta iu di Dios. Van gloria y alaba un solo Dios conozco, no sé. No te importa si a poder visi pechi corá, pechi hiel, pechi bere. Nos turta yu di Dios. And that's matter, ok? Entonces, a mí te sirve un Dios vivo. Que me di, gloria por mes orato junto conmigo. La nombre tata, di yu, Espíritu Santo. Amén. La gami enfoca Espíritu Santo, me entrevisa de mi alma, mi mente, mi corazón. Pa Dios por tomar control y me porta un verdadero instrumento, pavo, manera que Dios te desea. Pa su voluntad sea así y no es un dimi. Y en espera de lo cual, como te pide, que el Señor por escucha nos pidimento. La palabra de Maínta te pises aquí. A mí, así mi brela aquí un tiki limpi. Oración pa Geranzón, 9 de septiembre. Saqué tomar por de mi amigo Stein. Dios te ma. Ave mita bimbo dilanti con hobby fe y esperanza. Pa dunabo danki. Danki, Señor. Pa solo cotabria, anunciando un día nuevo. Pa el regalo de salud. Pa mi familia. Pa nos cas. Pa el comida que bota pone arriba nos mesa. Y pa tu regalo tan maravilloso que nos está recibido cada día. Señor, ave mi te pone mi trabajo de momán, mi camina de mi sabiduría y mi vida y vida de tu resnán, con mi estima de mi amor.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Chaka Pami, alla Loto Ave, Loto di Dia Taparana, un premio di 55.000, Loto 5, 220.000, Mini Mega Plus Taparana, 380.000, e sei tallo che sta, e premio di Loto, 41 bovega di 14, con l'occhi triture, e sa che non tambe, bo può comprare. Non sto preparando per un seguente intervista anche, ma ho alguien anang, non pura, posso mettere un parere da guardarmi anche, per non seguire después anche.
1: Esa che è algo allarmante per sei, tingi vai, dispensare per me che invitaron anche, na ospital. Horacio Oudeberg Hospital, che mi mes a lavorare algún tempo passato, algún decennio passato, ho visto, di una situazione allarmante. Allarmante, nel sentito, in maniera Patrick Pascal ha menzionato, che la settimana passata, da un dato momento, il sindicato di infermeria, nel ospedale, che ha battuto l'allarme sopra, di un salto di operazione, che sera, endoscopica, ma non funziona, e tutto tapparsi, con l'operazione. Operazione elettiva con non di emergenza con awardo para. Però è ciò da, con non sapere essa, con dentro di poco, quizás, è Departamento di Cuidado Intensivo, lo che sta ora chiamando Intensive Care of ICU, tambe sta corriendo peligro. E essa che deve essere una situazione finanziaria che deve. Non sapere a ome inta hospital, non si sviluppa informazione con IVA, a drente in ampa inspecta, e come niente di che Rat von Bustur lo reuni in anni di una situazione allarmante, mi servisse a chi na Aruba, mi servisse a chi hobby professional na ki apurba na want information ki un tiki under the lakens, under the dekens, on the paper sobra nantin un secrecia, un beroepsgeheim, pero mi servisa tinka minda ku awa ta pasarinha, sigur, ora ku no e e sindicato di Cuido, però tambe e associazione di medico specialista a manda carta per copiare asset fee e otro non incarga ku Cuido ki, e avisa ku non ku medico no tapar responsable mas pa Cuido intensivo e mer sorg of co complicere sorg manera tavor di aba. Mi da patà di là di porta di ha o ha aumenta. Ospedale Horacio Oudeberg, che era la nostra casa qui, sta in situazione di emergenza. E da pensare, IVA adrenta a ue che den, sta realizzando conversazioni e sta ispezionando necessario. E tu ne sa che di aver con e carta con ABV, che è sindicato di Cuido, a chi non è rappresentato tra adorno di Horacio Oudeberg Hospital, amanda per il governo e anche per gerenza, rat van bestuur, però e carta più caliente, che è già aver l'ultimo sali, e carta qual mi servisa associazione di specialisti anche da tra aquí den Horacio Oudeberg Hospital amanda pa ministro de salud público señora Waidras también pa AZV pa gerencia director di hospital e otro instancia nan cutin di aver cu Cuido tu le sai di aver cu hecho cu nel momento naki un sala di operación tasera tini mas departamento nan cu mestre visa cu no per funciona optimalmente endoscopi camer también tasera e lo che è più allarmante è che dentro di poco tu resti con mestre che è internato in cuido intensivo qui, per sopra namaste di cuido intensivo, mer sorg, lo messer guardo manda den exterior. E è sa che sita algo che è quasi impossibile, per sopra sa che propone vita di gente nan peligro. Tapi sei iva ta din. Non si comprende che mañan, giosche, lo vai tini un reunion tambe di rat van bestuur. Di ospedale qui, pawak, come soluzionare il problema qui? Tutto il problema qui è il problema di placa, problema finanziario. Un ospedale non è maniera, un hotel, maniera su una cutin a chi trastan. È un non-profit bedrive. Talo che bohagna di seguro, talo che bohagna di subsidio, te sei buttato a comprare apparato con ne. Nunca, nunca, nunca un ospedale non ta gana placa, mescos con fondazione. E ciò ta, vuoi messer guaxi, pa' e placa llega na ora, e placa qui ta facilitar. Tassina ta, con dato momento ospedale qui, tindi ricevi un suma di milioni, per suma di milioni qui non ta llega na ora, e è quantità di suma che ta duardo na, na ospedale qui na ha o ha, e non ta sufficiente. Cada 12 man, nan ta hanya 800 milioni. 800 milioni qui non ta sufficiente pa accaparà tur equido che ta guardo na riva isla qui di Aruba. Non da 800 milioni di mester, non mester di cada settimana 850 milioni. Pues non ti queda sinta sempre vai di un deficit. Ti queda pregunta e ora è, da che momento ti vai sinta con esperto nan finanziario, con attuare, con economista nel hospital, per por a soluzione il problema qui, nunca non arriva a cruzare qui. E gasto più grande ora che l'hospital tiene, anto, por provisa. Non produce parola qui di non profit, questa è una borda di bancarotte, però che non ti placa per una mascuido, mi ho detto, ti ha detto che 28 milioni sta Word for Dumb, BD8

0: 6. Che bonita canzone di Padu, Padu Lampano, poi di Yama Mirabo. Un saluto molto specialmente per Suyumo e Vivian. Vivian Kuzukasano, feliz, feliz anno ci pa bosanan. Shonang mi tabai ne punto di vista ave kuta hobby serio, eh, halak, ku astak ta presenta.
1: Astak en vei ta presenta.

Bonita, no? È stata Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. È stata di Gris Vaselina. E è stata questa corda The Sound of Music, questa corda cantica Edelweiss, la che non sbaglio con lei.

0: Sei te bonita canzone di Raul Santi, no? Un duci cantica sicuro così. Ok, le non scuccia che non mi va a essere buon, trovo io, perciò ma non mi va a mi no a pone pa mi, se la gami pone sacchi. Scuccia.
1: The New China Club te presenta Fiesta Bailaba in Jazabra, 31 de octubre, por Dios.